E vieni me su anno e nuda di murare, e l'ure tardo e mamma tu a dejare, oh, oh la ninna il giumao. E dormi giaiuzzo mio, e dorma lusino, e dove s'addormentao? E dove s'addormentao Gesù bambino, oh, la ninna il giumao. Dormi giaiuzzo mio, dorma la naca, e dove s'addormentao?